Marc Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce. Il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio. L'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Marc Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Marc canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Marc ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

no longer remember. Meet Nora.

partook from writers.

gira tra i vari loop e sia il contrappunto che il metronomo segreto del brano. Ispira sui tagli, ansima in risposta alle parole di Damon Locks. Intanto, nei vuoti lasciati dai campioni, c'è un violino. Messy Stewart fa scivolare il crine del suo archetto come se il legno sotto le sue dita fosse pelle viva. La parte fa largo uso di trilli e glissando, cioè passa da una nota all'altra senza mai staccare nettamente e usando tutti i microtoni tra le note come legante, un po' come se tentasse di ricucire la cicatrice tra chi resta e chi parte. A 2 minuti e 40 Damon allunga la parola mind finché diventa eco, finché diventa spazio da attraversare, spazio che accorcia le distanze. A 3 minuti e 18 il violino grida, le voci sono distorte, siamo nella parte più noise del brano. Il collage sonoro fatto di rumori, fruscii, campioni dal passato, parte suonate in studio, si compatta e ci conduce al finale. E arriva la voce di Tel Matti, direttamente dal 1974. Appare sopra il rumore di fondo. E tutto quello che ci dice su un bordone tensivo di archi è good luck. Mentre ascolti, scrivi sul palmo della mano una parola che ti lega a qualcuno lontano. Lascia che si sciolga inglissando fino a svanire col sudore. Quando tutto sfuma, resta solo il fruscio della partenza. Apri il palmo, la tua parola vibra ancora, incisa sulla tua pelle come fosse un nastro magnetico. Adesso la distanza al ritmo delle tue parole.

Du Grandier, du Grandier.

table, du sable. Du gravier, du gravier.

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale, tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa, tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello, una ballata che cola miele velenoso, fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi, gli archi sospirano come fantasmi e il Bobby compio malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello, il bridge no metal cede come una diga di fango, gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia palacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glen Branca non si fondono, collidono. La chitarra drop D di Darrow taglia come una sega a nastro, le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati è l'unica che non potrà più

Yeah. Oh boy, it says walking like nuts. I can't make it.

apparecchie elettroniche, quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo su un nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo. Il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In a late autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio immidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Hannah Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

That was a grand genie. That was just grand.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato dalle 17 in avanti potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche alle 20:30 ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

kabila yetu, yenye ingi banza, yenye ingi sota, ditale nupe, balu mukeni.

0: You were only waiting for this moment to arrive.
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
4: Ehi, ciao!
1: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
5: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
3: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
6: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
7: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
8: Vuoi saperne di più?
9: Vuoi avere più info?
1: Rimani su Radio Gwen,
2: che c'è musica bellissima.

0: che go palà? Metti solo un bocca a mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la mia clamma.
1: Un papà in prego palà. Metti solo un bocca a mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la mia clamma.
2: Un papà in prego palà.
1: Sa mamma in prego palà. Ma tata in prego palà.

Ciao, sei su Radio Gwen e volevamo dirti che ti vogliamo tanto bene. Ciao.

I can't pay my rent. But then again, nobody I know really can.

Ciao! Con Radio Amica aiutiamo a ridiffondere nella Svizzera italiana mix, trasmissioni, set live e concerti di altre radio che insieme a loro pensiamo sono bellissime e bellissimi. La Radio Amica di oggi è Furca Radio, fondata da Lea Graziani e Carolina Catarino Gomez durante una residenza artistica sul Passo della Furca. Furca Radio è una radio online indipendente che si occupa di musica, architettura e arte. Le loro trasmissioni in diretta rappresentano una forma di attivismo, fungono da catalizzatore per dare spazio ad artisti ed artiste emergenti, favorendo lo scambio di conoscenze e superando le barriere geografiche di genere e linguistiche. Furca Radio e Radio Gwen vi propongono il guest mix di Divi e Palme, Pensée Sauvage, del 13 novembre 2023. Tutti i mix li potete riascoltare su furcaradio.com.

0: State ascoltando Radio Amica, progetto di ridiffusione nella Svizzera italiana di mix trasmissioni, set live e concerti di altre radio che insieme a loro pensiamo sono bellissime e bellissimi e che riteniamo vale la pena ascoltare. La Radio Amica di oggi è Furka Radio e avete ascoltato Pensée Sauvage di Divlie Palme del 13 novembre 2023. Fondata da Lea Graziani e Carolina Catarino Gomez durante una residenza artistica sul Passo della Furca. Furka Radio è una radio online indipendente che si occupa di musica, architettura e arte. Le loro trasmissioni in diretta rappresentano una forma di attivismo, fungono da catalizzatore per dare spazio ad artisti ed artiste emergenti, favorendo lo scambio di conoscenze e superando le barriere geografiche di genere e linguistiche. Tutti i mix li potete riascoltare su furkaradio.com.
1: Stai ascoltando Radio Gwen.
0: Furka Radio e Radio Gwen vi propongono il guest mix di Radio Ons con Bonnie O.K. del 21 maggio 2026. Tutti i mix li potete riascoltare su furkaradio.com.

camminando di notte nel centro di Milano, semideserto e buio.

426, 428, 001, band, 118, 426, 428, 0001.

0: State ascoltando Radio Amica, progetto di ridiffusione nella Svizzera italiana di mix trasmissioni, set live e concerti di altre radio che insieme a loro pensiamo sono bellissime e bellissimi e che riteniamo vale la pena ascoltare. La Radio Amica di oggi è Furka Radio e avete ascoltato Radions con Bonnie O'K del 21 maggio 2026. Fondata da Lea Graziani e Carolina Catarino Gomez durante una residenza artistica sul Passo della Furca. Furka Radio è una radio online indipendente che si occupa di musica, architettura e arte. Le loro trasmissioni in diretta rappresentano una forma di attivismo, fungono da catalizzatore per dare spazio ad artisti ed artiste emergenti, favorendo lo scambio di conoscenze e superando le barriere geografiche, di genere e linguistiche. Tutti i mix li potete riascoltare su furkaradio.com.
1: Stai ascoltando Radio Gwen.
0: Furka Radio e Radio Gwen vi propongono il guest mix di Caro per il OK OK Temporary Space del 10 gennaio 2026. Tutti i mix li potete riascoltare su furkaradio.com.

State ascoltando Radio Amica, progetto di ridiffusione nella Svizzera italiana di mix trasmissioni, set live e concerti di altre radio che insieme a loro pensiamo sono bellissime e bellissimi e che riteniamo vale la pena ascoltare. Radio Amica di oggi è Furka Radio e avete ascoltato Caro al OK OK Temporary Space del 10 gennaio 2026. Fondata da Lea Graziani e Carolina Catarino Gomez durante una residenza artistica sul Passo della Furca. Furka Radio è una radio online indipendente che si occupa di musica, architettura e arte. Le loro trasmissioni in diretta rappresentano una forma di attivismo, fungono da catalizzatore per dare spazio ad artisti ed artiste emergenti, favorendo lo scambio di conoscenze e superando le barriere geografiche di genere e linguistiche. Tutti i mix li potete riascoltare su furkaradio.com. Furka Radio torna sabato prossimo con altri mix bellissimi.

0: water. The trees, they seem to move in different ways. Your body and the sky, bled a map of purple bruises, leading me to IRL again. She whispered, are you sure? As I bolted out the door, no more lizard brain, English Sundays. Cause the wolves were growing teeth beneath the posters from Athena, and time had come to find the blood in us.
1: Sto facendo ritorno. Sono stato lontano, molto lontano. E ho scoperto che laggiù, laggiù in fondo, esiste un luogo in cui non c'è né tristezza né felicità, in cui questo peso scompare, in cui non ci sono nemmeno più io. Eppure qualcosa rimane, l'ho visto. Io volevo solo correrti incontro, con un tesoro tra le mani, portarti quel cazzo di messaggio. Mi guardi indietro, allungo la mano, le provo a toccare, ad afferrare il cuore, il centro, la risposta a tutto. Lo sfioro con le dita, ma non serve a niente. Volevo vedere, volevo capire, prima di tornare. Ci ho provato, ora mi arrendo, mi abbandono.

I changed. I began to withdraw into myself and withdraw into

remember one time. I was not loved or accepted. I changed.

your options. God was not an option for me at the time.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Ciao ascoltatori di Radio Guerra,
1: da Lucarno,
0: Patrizio Maranza,
1: una selezione di singoli per single per Piovono Mix.

0: Speed up, Tony. Speed up. I saw something.
1: Where?
0: Real live.

Non c'è introduzione. Sound Damn Words comincia e sei già dentro. 16 minuti di puro flusso improvvisativo. In un'epoca dominata da brani brevi e ottimizzati per lo streaming, la pubblicazione di un pezzo improvvisato di 16 minuti come primo singolo rappresenta una significativa dichiarazione artistica e commerciale. Carlos Niño e Andrés Renteira tessono una pelle sonora di campanelli messicani e shaker senza seguire un metronomo particolarmente definito, ma piuttosto seguono il respiro delle querce nere sopra di loro. Sì, perché il disco è stato registrato dal vivo il 18 dicembre 2024 nell'ambiente esterno del Coldwater Canyon Park di Los Angeles, sui terreni dell'organizzazione ambientalista senza scopo di lucro Three People. Nate Mercereau ha un microfono ambientale con cui prende dal vivo frammenti di suono in tempo reale, li mappa sulla sua chitarra MIDI e ce li restituisce deformati, trasfigurati. Il passato che diventa presente, che diventa suono. È quello che potremmo chiamare suonare la realtà. Intanto, i fiati di Aaron Shaw e Kamasi Washington non suonano melodicamente, ma creano delle nuvole che restano ferme in cielo e cambiano colore col sole che tramonta sul Coldwater Canyon, finché le note non diventano memoria d'aria. E la voce di Saul Williams entra dopo 2 minuti, prima il suono, poi le parole, come dice il titolo. E quando queste parole arrivano, non sono spiegazioni, sono un'altra forma di percussione, le consonanti come clave, le vocali come tamburi d'acqua. Land back, vogliamo la terra indietro, vogliamo indietro la terra. Francesca Hart suona una conchiglia e la filtra attraverso il computer. Il delay sembra calibrato sulla distanza tra due querce. Il tempo che il suono impiega per tornare indietro diventa parte della composizione. È geografia trasformata in tempo, tempo trasformato in cerimonia. Il suono del concerto è stato gestito da Adrian Garcia Romano e l'ingegnere di registrazione è stato Cam Barrientos presso Three People. È dei veterani però che mixa a Chicago e ha dovuto scegliere far prevalere il suono della notte o il suono degli strumenti. Alla fine, giustamente, ha tenuto tutto, civette, vento, fruscio collettivo del pubblico, in modo da ampliare la metanarrativa delle registrazioni, rendendole una specie di mix aumentato dal suono del tempo, e quindi portando a compimento la visione artistica produttiva di Nuñez, che consiste nel guidare le sessioni improvvisate su cui modella poi dei paesaggi sonori per rendere il suono del paesaggio sonoro indistinguibile dalla performance dal vivo e dalla ricomposizione in studio. Ora esci, porta con te le cuffie, mentre cammini ascoltando Sound Damn Words, ogni tanto togli le cuffie per 16 secondi, conta quante volte un suono reale, un'auto, un uccello, il tuo respiro, si confonde con quello registrato. Quando il brano finisce, fermati e registra 16 secondi del luogo dove sei. Riascoltalo stasera prima di dormire. Hai campionato anche tu la realtà, come ha fatto Mercereau esattamente quella sera del 18 dicembre. Il passato è di nuovo presente, il futuro è già memoria.

imagine such deviance. Air it out, let it breathe.

0: l'uomo pagalan.
1: J'ai fab sans, comme moi le petit.